senta show. Con musica io tres. Con musica io calatores. Si me pace se mi senta show. A sciacumbre o io. Con musica io mendrago stesso. Dentro che musica mi dà il dire.